0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia sulla 1 Milano-Napoli. Tra la fine e l'inizio della complanare di Piacenza verso Milano, coda per l'incidente che vede coinvolte due auto, traffico che scorre su una corsia. In prossimità dell'incidente vi invitiamo ad utilizzare l'adiacente complanare di Piacenza. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, in primo piano la 1 Milano-Napoli. Tra la fine e l'inizio della complanare di Piacenza verso Milano, coda per l'incidente che vede coinvolte due auto, il traffico defluisce su una corsia. In prossimità dell'incidente vi invitiamo ad utilizzare l'adiacente complanare di Piacenza, seguire tutta la stessa complanare e riprendere la 1. Buon viaggio.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la fine e l'inizio della complanare di Piacenza verso Milano, coda per l'incidente che vede coinvolte due auto. Il traffico defluisce su una corsia e lo stesso traffico viene deviato sull'adiacente complanare di Piacenza per poi riprendere la 1 Milano-Napoli. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.

0: musica. Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 in direzione di Bologna tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Bolzaneto Busalla verso Milano. La 1 panoramica poi per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo. Dato strade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ad allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Rimane scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla diramazione Predosa-Vetole, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Novi Ligure è chiusa in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova fino alle ore 10 del 31 di agosto. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7:03. Il bivio con la 1 direttissima è Pian del Voglio per chi è diretto verso Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla diramazione Predosa-Vetole per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Novi Ligure è chiusa l'entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova fino alle ore 10 del 31 di agosto. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 di questa mattina tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio per chi viaggia verso Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. La circolazione poi è scorrevole su tutti i nostri tratti. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla nostra rete, in particolare verso le località turistiche, e segnaliamo code per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada, e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E ricordo poi che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 5 di domani sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Solbiate e il bivio con la diramazione

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutto

0: I negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
0: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
0: Dettagli in negozi su domenico.it.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla nostra rete. Segnaliamo code per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Qui occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli

autorizzati. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E ricordo poi che per lavori notturni chiuderanno

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione in graduale aumento sulla nostra rete. Segnaliamo traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. E code anche tra Faenza e Imola in direzione Bologna. E code per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione svizzera. E ricordo poi che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 5 sulla 8 Milano Varese il tratto tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano, e sulla 7 Serravalle Genova dalla mezzanotte alle 6 il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e la 12 Genova Sestri Levante verso Milano, e sulla diramazione Predosa Bettola chiusa per lavori l'entrata di 9 Ligure verso la 26 dei Trafori in uscita per chi proviene dalla 7 Milano Genova. Ed è tutto, buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Buongiorno e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete per il traffico sostenuto sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di 25 minuti tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Ci vuole invece circa un'ora tra Valle Rubicone e Casalecchio in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 1 Milano-Napoli, code alla barriera di Milano Sud verso la città. Sulla A9 Lenate-Chiasso, code tra Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prudenza invece sulla 4 Milano-Brescia, un incidente sta causando code tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Sulla 7 Serravalle-Genova per lavori in galleria ci sono code tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. In prossimità del cantiere al momento si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: here at one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. Code a tratti, tempi di percorrenza di un'ora tra Forlì e Parigale in direzione di Bologna. Ci vogliono invece 25 minuti tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli. Sono 3 km di coda alla barriera di Milano Sud in direzione della città e code sulla A9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E invece un incidente a causa le code sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Sulla A7 Serravalle-Genova per lavori in galleria, code tra Busalle ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Al momento si transita su una sola corsia. È tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità, questo per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio e guidate come sempre con la massima prudenza.

0: Energia Radio.
1: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di un'ora. Tra Forlì e Panigale in direzione di Bologna e di 25 minuti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda alla barriera di Milano Sud in direzione della città e code a tratti per 30 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Lombardia code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Montolimpine e Chiasso verso la Svizzera, e invece un incidente a causare code lungo la 4 Milano-Brescia tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Infine, per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, code tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Al momento si transita su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, si segnalano code a tratti con tempi di percorrenza di 90 minuti tra Cesena e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. In direzione di Ancona invece si registrano 25 minuti tra Bologna-Fiera ed Imola. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, sono 3 km di coda alla barriera di Milano Sud in entrata verso la città e code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Al momento i tempi sono di circa 30 minuti. Traffico intenso in prossimità dei valichi di frontiera sulla A9 Lenate-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Dugovizza in direzione del Tarvisio e al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia. Al momento le code hanno un tempo di attesa di circa 30 minuti. Era l'ultima notizia, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre 90 minuti tra Valle Rubicone e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. In direzione di Ancona invece si registrano 25 minuti tra Bologna Fiera ed Imola. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, sono 3 km di coda alla barriera di Milano Sud verso la città e code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di circa 30 minuti. In prossimità dei valichi di frontiera, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Dugovizza in direzione del Tarvisio e al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia con un'attesa di 30 minuti. Infine, per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, code tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Al momento si transita su una sola corsia. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Una giornata di traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti e tempi di percorrenza di oltre 90 minuti tra Valle Rubicone e Panigale verso Bologna. In direzione di Ancona invece si registrano 25 minuti tra Bologna Fiera e Imola. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda alla barriera di Milano Sud verso la città e code a tratti per 35 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In prossimità dei valichi di frontiera sulla 23 Udine-Treviso sono 2 km di coda ad Ugovizza in entrambe le direzioni e code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Montolimpine-Chiasso verso la Svizzera e alto traforo del Monte Bianco dalla Francia in direzione dell'Italia con un'attesa di circa 30 minuti. Infine in Liguria code per lavori sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Con questo è tutto. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di 1,40 minuti si registrano tra Valle Rubicone e Panigale verso Bologna, mentre in direzione opposta verso Ancona ci vogliono 30 minuti tra Bologna Fiera ed Imola. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, in direzione di Bologna sono 3 i chilometri di coda alla barriera di Milano Sud e code a tratti per circa 40 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima. In prossimità dei valichi di frontiera, lungo la 23 Udine-Tarvisio, registriamo a Dugovizza code per 5 km verso il Tarvisio e 2 km di code in direzione opposta. Sulla 9 Lenate-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di circa 30 minuti in entrambe le carreggiate. Infine in Liguria un veicolo fermo in avaria a causa di 2 km di coda. Sulla A12 Genova-Sesti Levante tra Nervi e Recco verso Livorno. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Continua ad essere una giornata di traffico intenso sulla rete. Iniziamo sempre dalla 14, Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti si registrano tra Valle Rubicone e Panigale verso Bologna, mentre in direzione di Ancona ci sono code a tratti tra Castel San Pietro ed Imola. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, 3 km di coda alla barriera di Milano Sud e code a tratti per circa 30 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima. In prossimità dei valichi di frontiera, coda sulla 23 Udine Tarvisio ad Ugovizza, sono 5 km di coda verso il Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta a code anche sulla 9 Lenate Chiasso tra Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di circa 30 minuti in entrambe le direzioni. Questo al momento sono le principali notizie, il prossimo aggiornamento è previsto tra 15 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Continua ad essere una giornata di traffico molto intenso su gran parte della nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 40 minuti per attraversare il tratto autostradale caratterizzato da code a tratti tra Valle Rubicone e Panigale in direzione di Bologna, mentre in direzione opposta verso Ancona 20 minuti è il tempo stimato tra Castel San Pietro ed Imola. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna. Al momento si registrano 3 km di coda alla barriera di Milano Sud e code a tratti per 35 minuti tra Sasso Marconi Nord e la 1 direttissima. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri, scusate, dei grandi valichi di frontiera. Sulla A23 Udine Tarvisio ad Ugovizza, code per 5 km verso Tarvisio, 2 km di code in direzione opposta. Code anche sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di circa 30 minuti in entrambe le direzioni. Con questo è tutto. Buon viaggio.

0: 2 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su domenico.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Energia Radio.
1: 27 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su gran parte della rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto verso Bologna, traffico intenso, code a tratti con tempi di 40 minuti tra Forlì ed Imola, mentre a causa di un incidente risolto un chilometro di code in diminuzione tra Pesaro e Cattolica. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti con tempi di 20 minuti si registrano tra Calenzano e la 1 direttissima verso Milano. Traffico invece congestionato ai valichi di frontiera. Sulla A23 Udine Tarvisio, la barriera di Ugovizza, code di 6 km verso il Tarvisio e 2 km di code in direzione della 4 Torino-Trieste. Code anche sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Monte Olimpina e Chiasso verso la Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco code in entrambe le direzioni con un'attesa di 45 minuti dalla Francia verso l'Italia e 15 minuti in direzione della Francia. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Pia Radio.
1: 42 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, circolazione in leggera diminuzione su gran parte della rete. Vediamo al momento le principali segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna per il traffico intenso, registriamo code a tratti con tempi di 30 minuti tra Forlì ed Imola, mentre a causa di incidente risolto code tra Pesaro e Cattolica. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, code a tratti con tempi di 20 minuti si registrano tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Traffico congestionato ai valichi di frontiera sulla 23 Udine-Tarvisio, esattamente alla barriera di Ugovizza, code per 6 km verso il Tarvisio e 2 km di code in direzione opposta verso la 4 Torino-Trieste. Code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco code in entrambe le direzioni. Al momento i tempi di attesa sono di 45 minuti dalla Francia verso l'Italia, 15 minuti in direzione della Francia. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale del traffico sulla rete autostradale da noi gestita. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, restano ancora i 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza per chi viaggia verso il Tarvisio, così come i 2 km in direzione opposta per chi rientra in Italia. Poi c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera N9 lanate come Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso. Resta invece l'attesa di 15 minuti, è scesa perché era 45 minuti visto la chiusura del traforo del Monte Bianco, invece è stato riaperto e adesso servono 15 minuti sia dal piazzale francese che da quello italiano proprio per attraversare la galleria. E il resto dell'autostrada è abbastanza regolare. Prossimo aggiornamento in diretta tra 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto. Allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento, ci sono però ancora alcune eccezioni. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo 6 km di traffico congestionato tra Pontebba e Gorizia per chi viaggia verso il Tarvisio e 2 km in direzione opposta per chi rientra invece in Italia. C'è coda di 2 km per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Resta poi l'attesa di 15 minuti sia dal piazzale francese che da quello italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco. Infine in A14 Adriatica c'è coda per traffico intenso tra Cattolica e Bologna San Lazzaro. Per chi viaggia verso Bologna, qui il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e 10 minuti. È tutto, vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori, potrebbe salvarvi la vita. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: 14:41, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Ero andato un pochino avanti con il tempo. Andiamo a vedere quella che è la situazione della nostra rete autostradale. Partiamo da chi si avvicina ai nostri confini nazionali, perché la coda per attraversare la dogana con la Svizzera a 9 Lainate Como Chiasso è aumentata a 3 km ed arriva da Como Centro fino a Chiasso, mentre in A23 Palma Nova Tarvisio ci sono ancora 6 km per traffico congestionato tra Pontebago Vizza per chi viaggia verso il Tarvisio, e scende però a 1 km in direzione opposta il traffico per chi rientra in Italia. Si è formata poi coda in A14, sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole. Qui il tempo di percorrenza è ancora basso. Prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti. È tutto, fate un buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia, qui su RTL Traffic. In questa ora andremo a vedere la situazione in tempo reale della rete autostradale da noi gestita. Partiamo dalla Liguria, perché in A7 Serra Valle Genova si è formata una coda per lavori di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano, mentre in A12 Genova Sestri Levante 1 chilometro di coda dovuto a un veicolo fermo tra la Lavagna e Chiavari per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo in A13, la Bologna-Padova. Qui un incidente sta causando 2 chilometri di coda in direzione di Bologna tra Interporto e Arcoveggio, mentre in A14 Adriatica il traffico è intenso in vari punti da Bologna a Borgo Panigale alla 1 proprio in direzione di quest'ultima e tra Cattolica e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Prossimo aggiornamento tra circa 15 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su domenico.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra rete autostradale. Resta in A7 Genova Serravalle la coda per lavori di un chilometro tra Busalla e Isola.

del cantone per chi viaggia verso Milano, così come resta il chilometro di coda in A12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Chiavari verso Genova per un veicolo fermo. Si è aggiunta poi qualche novità, ad esempio in A92 la Roma Civitavecchia, a causa di un incidente c'è un chilometro di coda in direzione Roma tra Cerveteri e Torrimpietra. Poi passiamo in A13 Bologna Padova, qui i chilometri sono due per un incidente in direzione di Bologna tra Bologna Interporto e Arcoveto, mentre in A14 restano le code a tratti in Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e l'A1 verso l'Autosole e tra Cattolica e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Bene, prossimo aggiornamento tra 15 minuti, fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere gli aggiornamenti che ci sono stati in questi 15 minuti sul nostro sulla nostra rete autostradale. Partiamo dalla 9 Lanate Como Chiasso, perché ora per attraversare la dogana con la Svizzera ci vogliono 2 km di coda, ovvero 25 minuti tra Como Monteolimpino e Chiasso. Poi la coda in A92, la Roma Civitavecchia, aumentata per l'incidente avvenuto verso Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra. Ora i chilometri sono 2. Situazione simile rimasta invariata tra Bologna Interporto e Arcoveggio in A13 Bologna Padova verso Bologna. Ci sono ancora 2 km per quell'incidente, che è stato però risolto, quindi situazione migliorata. Resta poi la coda Bologna-Borgo Panigale fino al bivio con la 1 Milano-Napoli in A14 Adriatica verso quest'ultima, come resta quella tra Cattolica e San Lazzaro verso Bologna. Tutto, buon viaggio.

Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dall'A92 Roma Civitavecchia, perché a causa di un incidente si è formata una coda di 3 km in direzione di Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra. Poi andiamo a vedere quella che è la situazione sul traforo del Monte Bianco. C'è attesa di 15 minuti dal piazzale francese e di 30 minuti da quello italiano, proprio per attraversare la galleria. Ci sono anche 2 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Infine, coda a tratti per traffico intenso in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima, e tra Cattolica e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. È tutto, vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere quello che è la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra rete. Partiamo dall'A92 Roma Civitavecchia, perché un incidente avvenuto tra Cerveteri e Torre in Pietra sta causando 3 km in direzione di Roma. Poi ci spostiamo in A9 Lainate Como Chiasso, perché per attraversare la dogana con la Svizzera ci sono 2 km di coda tra Como Montolimpino e Chiasso per chi viaggia proprio verso la Svizzera. Poi una notizia appena arrivata in A26 dei Trafori, ci sono 3 km di

coda a causa di un veicolo fermo tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone per chi viaggia verso Gravellona Toce. Infine traffico intenso anche in A14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 1 verso quest'ultima e tra Cesena Nord e il raccordo di Bologna Casalecchio sempre verso la 1. È tutto, fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta

0: Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750 euro.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Andiamo a vedere gli aggiornamenti in tempo reale del traffico sulla nostra rete autostradale. Partiamo dall'A92 Roma Civitavecchia. È stato risolto l'incidente tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma, ma restano 4 km di coda da smaltire. Invece una notizia nuova viene dalla variante di valico in A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Badia in direzione di Bologna. C'è coda per un incidente, sono 2 chilometri di coda. Poi è stato rimosso il veicolo fermo che era in A26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, ma restano i 3 chilometri di coda. Poi in conclusione iniziano le code a tratti in A1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza verso Milano. Qui il tempo di percorrenza è di 15 minuti. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale del traffico. Partiamo dalla direttissima perché l'incidente che è avvenuto tra località Aglio e Badia verso Bologna sta causando 3 km di coda. L'incidente è in galleria anche se le auto sono state spostate in corsia di emergenza. Poi continuano le code a tratti per traffico intenso sempre in A1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Mentre buone notizie dall'A92 Roma-Civitavecchia perché è stato risolto l'incidente tra Cerveteri e Torrimpietra per chi viaggia verso Roma. E adesso ci sono solo code a tratti per traffico intenso, quindi incidente risolto. Mentre in A26 il Genova-Gravellona-Toce è stato risolto il veicolo che era fermo tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellone. Resta solo traffico intenso. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: 17:10, ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, restano 2 km di coda per un incidente avvenuto in galleria sulla direttissima tra Localitalio e Badia per chi viaggia verso Bologna. Traffico resta intenso anche tra Parma e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. Poi situazione simile in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole proprio in direzione di quest'ultima, così come tra Cesena Nord e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Passiamo poi in A9 Lanate e Como Chiasso, ci sono ancora 2 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, mentre in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi va verso Milano. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
3: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è stabile sulla nostra rete. In A1 Milano-Napoli ci sono ancora 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto in galleria sulla direttissima tra Localitalia e Badia. Per chi viaggia verso Bologna, traffico intenso sempre in autosole anche tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Situazione non cambiata in A14 Adriatica, perché c'è sempre traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'autosole proprio in direzione della 1 Milano-Napoli, e traffico intenso tra Forlì e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Resta poi la coda di 2 km per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, e resta anche in A7 Serra Valle Genova il chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Per chi viaggia verso Milano vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria perché c'è un chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano, mentre in A10 Genova Savona c'è coda per un veicolo in avaria tra Renzano ed il Bivio con la 26 dei trafori. Traffico è molto intenso anche in Autosole tra Parma e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. La situazione simile la troviamo in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con l'autostrada del Sole proprio in direzione di quest'ultima, e tra Forlì e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. Passiamo in A11 Firenze e Pisa Nord, ci sono 2 km di coda per incidente avvenuto tra Montecatini e Pistoia verso Pisa, e traffico intenso tra il Bivio con la Lucca Viareggio e Pistoia per chi viaggia verso Firenze. È tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti, fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze 6 km di coda per un incidente tra 4 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 11 Firenze-Pisa Nord, sul tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze, 6 km di coda per un incidente tra 4 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 1 km di coda per lavori in galleria col traffico che defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina, Ozzanese e Pistoia verso Firenze 4 km di coda per un incidente tra 4 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2 km di coda per lavori in galleria col traffico che defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Ozzanese e Pistoia verso Firenze, 6 km di coda per un incidente tra 4 auto. Ora risolto, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti circa. Sulla 1 Milano Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2 km di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su domenico.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla A11 Firenze Pisa Nord tra Chiesina Ozzanese e Pistoia verso Firenze, 6 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico scorre ora su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti circa. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torrimpietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isole del Cantone verso Milano 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze, 3 km di coda per l'incidente ora risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attichiano verso Roma, 2 km coda per lo sbandamento di un camion ora risolto. Il traffico scorre ora su tutte le corsie, sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torin Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantore verso Milano, 1 km di coda per lavori in galleria, col traffico che defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e la 26 dei Trafori verso Genova. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e la 26 dei Trafori verso Genova, con dei tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano un chilometro di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso la città, 1 chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale sulla 24 Roma-Teramo per due diversi veicoli in fiamme. Il traffico è bloccato tra Tagliacozzo e la 25 Torino-Pescara verso Teramo e tra San Gabriele e Assergi verso Roma. Sulla diramazione Roma-Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso la città, un chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale sulla 24 Roma Teramo per due diversi veicoli in fiamme. Il traffico è bloccato tra Tagliacozzo e la 25 Torano Pescara verso Teramo e tra San Gabriele e Assergi verso Roma. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso la città un chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torri in Pietra attraverso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un tratto non gestito dalla nostra società sulla 24 Roma-Teramo, tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma, traffico bloccato, 4 km di coda per un veicolo in fiamme da poco spento. Per un altro veicolo che è stato anch'esso spento, il traffico è bloccato con coda tra Tagliacozzo ed il bivio con la 25 verso Teramo. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione Milano. Un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza ed il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova-Nervi e Genova-Est in direzione di Genova, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria, traffico su una corsia. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza ed il Bivio, con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 45 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli, tra l'inizio della Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo verso Milano, un chilometro di coda per un'auto ferma in avaria, traffico su due corsie. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Carpugnino e Baveno. Per chi viaggia verso Gravellona, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra l'inizio della complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo, per chi è diretto verso Milano, 1 chilometro di coda per un'auto in avaria rimossa. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, in primo piano la 26 dei Trafori, tra Carpugnino e Baveno verso Cravellona, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 8 Milano-Varese per lavori alle barriere antirumore, fino alle 5 chiuso il tratto Solbiate, Vivio, diramazione Gallarate-Gattico verso Milano.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla 26 dei trafori tra Carpugneno e Baveno, per chi è diretto verso Gravellona, 2 km di coda, la tendenza è stabile, la causa un tamponamento tra due auto avvenuto in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Queste le notizie più importanti, da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 dei trafori tra Carpugnino e Baveno, per chi è diretto a Gravellona, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto avvenuto in galleria, traffico che scorre su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto tra il Vivio con la 10 e quello con la 12 in direzione di Milano. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sull'A8 Milano-Varese per lavori alle barriere di antirumore fino alle ore 5 è chiuso il tratto Solbiate-Bivio diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Continua ad essere scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Ricordo che sull'A8 Milano-Varese, per lavori alle barriere antirumore, fino alle 5 è chiuso il tratto Solbiate-Bivio, diramazione Gallarate-Gattico, per chi è diretto verso Milano. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ad allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori alle barriere antirumore, fino alle 5 è chiuso il tratto Solbiate-Bivio di diramazione Gallarate-Gattico per chi viaggia verso Milano. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 sarà Valle Genova per lavori in galleria, fino alle 6 chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante per chi è diretto verso Milano. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.